fratello era forte, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre. Mi facevano conoscere gente che vedeva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mi guardava, lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora?

0: Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. Lo so, c'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo